0: ultime notizie.
1: Buona domenica e un ben ritrovati dalla redazione. Tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stato il nuovo assalto di migranti. Dopo il tantam sui social per una invasione a Ferragosto bloccate dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni, alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera, oltre 100 gli arresti, la situazione resta comunque tesa ma sotto controllo. Eseguiti anche 61 fermi con l'accusa di incitamento a promuovere la migrazione irregolare. Il terremoto in Indonesia, 47 i morti accertati, decine dispersi, almeno 2000 gli sfollati per il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la zona orientale dell'arcipelago. Sull'isola di Flores bloccati 500 italiani. La Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti. Medio Oriente, attacco israeliano. Nel sud del Libano diverse le vittime civili a scambio di accuse tra Hezbollah e lo Stato ebraico sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte della diplomazia il capo di Hamas e al Cairo, l'incontro tra Khalil al-Ahyar e le autorità egiziane precede la visita del generale di Trump e inviato americano Jared Kushner prevista nei prossimi giorni. Veniamo in Italia. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: si analizzano computer e telefoni di Walter Lavitola e c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati, i tre uomini del comando e la donna che li ha aiutati a piazzare la bomba davanti casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea e tentato poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, con problemi psicologici accusati di recente, avrebbe accoltellato la donna al culmine di una lite e si sarebbe ferito a sua volta. Ora è ricoverato in gravi condizioni. All'indomani del Ferragosto e traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo l'ANAS circoleranno sulla rete oltre 20 milioni di veicoli. Tornato intanto operativo l'aeroporto di Catania, chiuso una settimana per le ceneri dall'Etna. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi di 36-38 gradi, ma da domani le temperature caleranno su tutto il paese. In chiusura è stata un'altra serata esaltante per lo sport italiano, quella di ieri agli europei di nuoto di Parigi. Straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo. Anita Gastaldi seconda nel 200 misti, Sara Curtis bronzo nel 50 stil libero. Agli europei di atletica di Birmingham vola Andy Diaz che vince l'oro nel salto triplo con la misura di 18 metri e 15, bronzo per Andrea Dalla Valle. Al mattino protagonista della marcia erano arrivati gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini nella maratona, l'argento di Fortunato, il bronzo di Cosi nella mezza maratona e l'argento di Alexandrina Miai nella gara al femminile. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica mattina.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Vorrei volare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Spingiamoci più forte ancora, sentiamoci vicini al cuore. Kiss Kiss Italia.

0: dimentica.
1: Ultime notizie.
2: Buona domenica e un ben ritrovati dalla redazione. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. La capitale ucraina è stata colpita da missili balistici che hanno provocato incendi, un morto e diversi feriti. Centinaia di droni ucraini sono stati lanciati invece verso la regione della capitale russa. La difesa afferma di averne abbattuti oltre 130. Colpito un altro magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Il terremoto nell'est dell'Indonesia, 47 i morti accertati, decine i dispersi, almeno 2000 gli sfollati. Per il sisma di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, bloccati 500 italiani. La Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti. Soccorritori a lavoro tra le macerie delle case crollate nei villaggi e tra gli hotel per turisti danneggiati a Labuan e Maomere. Rientrato l'allarme tsunami, si temono nuove scosse. Intanto iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal forte sisma del 10 agosto che ha causato 265 morti e 3.500 feriti. Veniamo in Italia. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Si analizzano computer e telefoni di Walter Lavitola e c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati, i tre uomini del comando e la donna che li ha aiutati a piazzare la bomba davanti a casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca: un cinquantenne morto in un incidente stradale sulla sopra elevata di via Monteceneri a Milano, chiusa di sera e dunque attraversata in violazione del codice. L'uomo è caduto da uno scooter, risultato poi rubato nelle ore precedenti. Ancora sconosciuta l'identità della vittima. Intervento di soccorso a Bosco Magnano, nel territorio di San Severino Lucano, in provincia di Potenza, dove sei giovani baresi sono andati in difficoltà durante il rientro da un'escursione. A lanciare l'allarme i vigili del fuoco, dopo che era stata segnalata la presenza del gruppo. I sei avevano perso l'orientamento e con il sopraggiungere del buio non erano più in grado di proseguire autonomamente. Raggiunti e messi in sicurezza, nessuno di loro ha riportato ferite. Siamo allo sport. Atletica: si chiudono gli europei di Birmingham. L'Italia è saldamente in testa al medagliere con gli ori conquistati ieri da Massimo Stano e Sofia Fiorini nella marcia e da Andy Diaz nel salto triplo con la misura di 18,15 metri, la quarta di sempre a 14 centimetri dal record del mondo di Jonathan Edwards. Ora è in corso la maratona, stasera in gara con speranza di medaglia Larissa Iapichino nel lungo, Zaglamin i 3000 siepi e le 2 4x400. Agli europei di nuoto di Parigi ancora negli occhi invece la straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo. Qui si aggiungono l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero. Si tratta della quinta medaglia in questi europei per la piemontese che eguaglia il primato di Margherita Panziera a Budapest 2021. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica mattina.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Noi una bufera di capelli in aria far castelli, noi già ci abbiamo urlato al vento per cantare noi gli anni più belli, noi in una fuga da ribelli, un pugno di granelli, noi che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli.
2: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Italiani

0: Se state puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prosegue incontrastato il dominio dell'anticiclone soprattutto sulle regioni meridionali, che dovranno attendere almeno la metà della settimana per avere un lieve cambiamento, ovvero un addolcimento delle temperature per la discesa di correnti da nord. Quindi una giornata soleggiata un po' ovunque, fatta eccezione per qualche temporale sulle zone interne, ma in dissolvimento veloce entro sera. Temperature ancora elevate, afa elevata ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati al sud, ma da segnalare qualche isolato rovescio in Appennino, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico ancora caldo ed estivo, con valori che su alcune zone potranno raggiungere ancora i 36-37 gradi. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Tu che sei di...

Lo sport atletica, agli europei di Birmingham, Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona. Le ragazze invece sono medaglie d'argento a squadre. Stasera in gara con speranze di podio, Larissa Iapichino nel lungo. Infine il calcio, oggi altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Già in campo Frosinone Juve Stabia e Genoa Ascoli. Stasera alle 20.45 si gioca Verona Entella. A seguire alle 21.15 Lazio Mantova. E con le news è tutto.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoli.

0: a Salerno.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una settimana in cui il caldo comincerà un po' ad attenuarsi anche al sud, avremo comunque condizioni ancora pienamente estive con temperature oltre i 30-32 gradi, ma con della variabilità che impegnerà soprattutto lunedì le aree interne, qualche equazione temporale anche in campagna, in meglio sulla media alta Puglia, e martedì anche sul resto del sud qualche acquazzone sparso per il transito di questo primo impulso che porterà un primo calo termico più avvertibile sul versante adriatico. Poi nel resto della settimana avremo comunque condizioni soleggiate con un po' di caldo che tornerà a farsi sentire da